te, la vecchia pretendente. Pagarla in qual maniera? E poi Antonio, che ha un incognito

ma non capite. Che zuccheri! Si corre da mottaio, e se mottaio presto, via da poso non ha, dice un gran peggioramento, vuol fare testamento, portate su con voi il bene, presto il messere se non mi tardi. E di mottaio